0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
2: Amedeo Minghi, vattene amore. Vattene.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Rosario Di Bella, difficile a

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Alunni del Sole, Pagliaccio.
2: Che strano incontro il nostro, arrampicati sopra due finestre.

0: facevi fotografie.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
2: Donatella Rettore. Donatella.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi. Che cosa?
1: Irene Grandi, In vacanza da una vita.
2: For-

0: affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Gigi D'Alessio, portami con te.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Sergio Caputo, un sabato italiano.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Il volo, l'amore si muove. Non c'è.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Toro, la dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Gemelli, avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Cancro, la luna tifa per voi, ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. Leone, prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Vergine, sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Bilancia, non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. Scorpione, una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Sagittario, ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. Capricorno, potreste sistemare quello che avete in sospeso senza sforzo, soltanto dimostrando una maggiore disponibilità al dialogo e attenzione alle questioni finanziarie. Acquario, non aspettatevi nulla di buono per oggi, né in ambito professionale né in quello familiare. Pesci, potreste prendervela per una perdita, per una spesa inaspettata, per un guadagno sfumato o per qualcuno che non vi restituirà il denaro come promesso. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Una canzone. Un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Albano e Romina Power. Nostalgia.

0: Sono le ore 4 e 32 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Massimo Di Cataldo, Come sei bella. Come sei.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Edoardo Vianello, sul cucù.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Pino Daniele, quando?

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Bella stronza.
2: Marco Masini, Bella stronza. Che hai di

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia.

0: persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 5 e 59 minuti.
1: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
2: Little Tony, la donna.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Riccardo Fogli, Malinconia.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Toro, la dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Gemelli, avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Cancro, la luna tifa per voi, ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. Leone, prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Vergine, sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Bilancia, non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. Scorpione, una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Sagittario, ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. Capricorno, potreste sistemare quello che avete in sospeso senza sforzo, soltanto dimostrando una maggiore disponibilità al dialogo e attenzione alle questioni finanziarie. Acquario, non aspettatevi nulla di buono per oggi, né in ambito professionale né in quello familiare. Pesci, potreste prendervela per una perdita, per una spesa inaspettata, per un guadagno sfumato o per qualcuno che non vi restituirà il denaro come promesso. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Calcio alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, valide per i sedicesimi di Coppa Italia che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa, e domani Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Pallavolo, superata non senza brividi la Svezia nei quarti degli europei femminili, l'Italia è proiettata alla semifinale di sabato. Approdo minimo per le azzurre campionesse olimpiche e mondiali in carica, il CT Velasco non nasconde ambizioni.
4: Non ci basta questo, noi adesso pensiamo alla semifinale, ci ripassiamo un attimo, vogliamo vincere questa semifinale, poi vedremo.
3: Tennis, tutti in campo oggi, gli azzurri ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno impegnati Cobolli, Musetti, Darderi e Bellucci. Tra le donne, domani Paolini in campo nel terzo turno. Sta per calare il sipario su un'edizione record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta.

0: Ricordi in musica.
1: Scialpi, pregherei.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Gianna Nannini, sei nell'anima.

0: Sono le ore 7, in punto.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida, è accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese, a Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma, Palermo-Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Ligabue, ho messo via.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: CNR, giornale radio.
3: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
5: Cugini di campagna, anima mia.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Forse non sai quel che darei.
2: Elisa, una poesia anche per te.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Tony Renis, quando.
2: Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando.

0: esatta.
1: Sono le ore 8 e un minuto.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo €2,50.
4: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
5: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa la linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
7: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
5: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Pino Daniele, un cielo senza nuvole.

0: Radio Ricordi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
2: Stadio, vorrei.
3: Vorrei, come nei versi dei poeti, nel diario dei segreti.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Più di 200 podi. Mai nessuna nazione europea c'era riuscita in una singola edizione di una competizione multisport. La prima è stata l'Italia, dominatrice più che protagonista ai Giochi del Mediterraneo chiusi ieri a Taranto. I numeri raccontano la fantastica cavalcata degli azzurri. 224 medaglie, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Il precedente record nei giochi apparteneva sempre all'Italia con le 193 medaglie a Bari nel 97. Ovviamente è impossibile ricordare tutti gli azzurri medagliati. Citiamo solo il bilancio delle due discipline al debutto ufficiale nei giochi. Nel padel l'Italia chiude come prima nazione per numero di podi complessivi con 2 argenti e 2 bronzi. Nella roller marathon, una maratona di pattinaggio a rotelle su strada, portiamo a casa un oro, un argento e un bronzo. Calato il sipario, i nuovi impianti e quelli vecchi riqualificati o ristrutturati sono l'eredità che resta al territorio. La speranza è che non vada sprecata. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
8: Alunni del sole, Jenny e la bambola.
9: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Loredana Bertè, sei bellissima.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno.

0: Sono le ore 9:01.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seriviso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Francesca.
1: Lucio Battisti, non è Francesca.
0: Se c'era un uomo.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Toro, la dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Gemelli, avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Cancro, la luna tifa per voi, ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. Leone, prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Vergine, sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Bilancia, non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. Scorpione, una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Sagittario, ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. Capricorno, potreste sistemare quello che avete in sospeso senza sforzo, soltanto dimostrando una maggiore disponibilità al dialogo e attenzione alle questioni finanziarie. Acquario, non aspettatevi nulla di buono per oggi, né in ambito professionale né in quello familiare. Pesci, potreste prendervela per una perdita, per una spesa inaspettata, per un guadagno sfumato o per qualcuno che non vi restituirà il denaro come promesso. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Cesare Cremonini, il comico, sai che risate.
2: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.
5: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
6: Adriano Celentano, Svalutation.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: quello che ho qui dentro.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi, Ricordi in musica.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: NEC, se una regola c'è.

0: esatta.
1: Sono le ore 9 e 59 minuti.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale. E poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte, un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo: sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania, e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Umberto Tozzi, qualcosa, qualcuno.

Radio Ricordi. Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Ricordi in musica.
1: Loretta Goggi, maledetta.

0: crazy for you.
1: Alexia, ti amo, ti amo.
0: Ti amo.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Ligabue, una vita da mediano. Una vita.

0: Sono le ore 11 e un minuto.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
5: CNR, giornale radio.
6: Ok salute e benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Le ombre della tragedia di Pietralata nascondono il dramma vissuto da famiglie disperate di fronte alla diagnosi più spietata. L'inchiesta sul triplice omicidio-suicidio avvenuto nella periferia est di Roma ha portato alla luce il nome di un dispositivo finora sconosciuto, e più il Cytotron. Per comprendere come un apparecchio elettromedicale sia potuto diventare il perno di un dramma di tali proporzioni è necessario analizzare cosa sia davvero il Cytotron, come viene commercializzato e cosa dice realmente la comunità scientifica internazionale. Allora, innanzitutto il Cytotron è un macchinario ideato in India dal ricercatore Raja Vijay Kumar e prodotto dalla Scalene Cybernetics Ltd. Esteticamente simile a una moderna risonanza magnetica, un grande tubo entro cui viene fatto scorrere il paziente, il dispositivo si basa su una tecnologia denominata appunto Rotational Field Quantum Magnetic Resonance. A differenza della risonanza magnetica tradizionale utilizzata per la sola diagnostica, i promotori del Cytotron sostengono che l'apparecchio sia in grado di svolgere un'azione terapeutica attiva. Il macchinario emette radiofrequenze a bassa intensità combinate con campi magnetici rotanti indirizzati in modo mirato verso i tessuti malati. I sostenitori del trattamento promettono sessioni quotidiane di circa un'ora per un ciclo di circa 3 settimane, vendendo la terapia come del tutto indolore, non invasiva e priva di effetti collaterali rispetto alla chemioterapia o alla radioterapia convenzionale. Ma cosa dice davvero la scienza? Quando si analizza la validità scientifica del Cytotron, la spaccatura tra la letteratura medica accreditata e il materiale promozionale appare netta. 1. Studi limitati. La quasi totalità delle pubblicazioni che vantano l'efficacia del Cytotron proviene dagli stessi ideatori della macchina o da piccoli gruppi di ricerca correlati. Gli studi clinici condotti finora presentano campioni di pazienti estremamente ridotti, assenza di gruppi di controllo adeguati, difetti metodologici critici. 2. Il riconoscimento della FDA e il malinteso. Spesso la pubblicistica a favore del macchinario cita il fatto che la Food and Drug Administration, che è l'agenzia americana del farmaco, abbia concesso alla Cytotron la designazione di dispositivo innovativo per alcuni tipi di tumore solido come il glioblastoma e il tumore al seno. In ambito regolatorio, tuttavia, questa etichetta non equivale a un'approvazione commerciale né a una conferma di efficacia. La designazione di dispositivo innovativo è semplicemente un percorso prioritario di revisione accordato a tecnologie promettenti o prive di alternative, che richiede successive e rigorose fasi di sperimentazione clinica prima di poter dimostrare l'effettiva validità terapeutica. 3. Mancanza di prove di fase 3. Oggi non esistono trial clinici di fase 3, gli unici in grado di confermare la reale efficacia di una terapia rispetto agli standard di cura esistenti, pubblicati su riviste scientifiche internazionali dotate di peer review indipendente, in pratica altri esperti che non hanno partecipato allo studio che verificano lo studio stesso, che viene pubblicato generalmente su The Lancet, New England Journal of Medicine e Journal of Clinical Oncology. Grazie per essere stati con noi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Modà, Se si potesse non morire.
1: Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: Sport. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
3: Domenico Modugno, meraviglioso.
4: È vero.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 12, in punto.
1: CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Le ombre della tragedia di Pietralata nascondono il dramma vissuto da famiglie disperate di fronte alla diagnosi più spietata. L'inchiesta sul triplice omicidio-suicidio avvenuto nella periferia est di Roma ha portato alla luce il nome di un dispositivo finora sconosciuto e più, il Cytotron. Per comprendere come un apparecchio elettromedicale sia potuto diventare il perno di un dramma di tali proporzioni è necessario analizzare cosa sia davvero il Cytotron, come viene commercializzato e cosa dice realmente la comunità scientifica internazionale. Allora, innanzitutto il Cytotron è un macchinario ideato in India dal ricercatore Raja Vijay Kumar e prodotto dalla Scalene Cybernetics Ltd. Esteticamente simile a una moderna risonanza magnetica, un grande tubo entro cui viene fatto scorrere il paziente, il dispositivo si basa su una tecnologia denominata appunto Rotational Field Quantum Magnetic Resonance. A differenza della risonanza magnetica tradizionale utilizzata per la sola diagnostica, i promotori del Cytotron sostengono che l'apparecchio sia in grado di svolgere un'azione terapeutica attiva. Il macchinario emette radiofrequenze a bassa intensità combinate con campi magnetici rotanti indirizzati in modo mirato verso i tessuti malati. I sostenitori del trattamento promettono sessioni quotidiane di circa un'ora per un ciclo di circa 3 settimane, vendendo la terapia come del tutto indolore, non invasiva e priva di effetti collaterali rispetto alla chemioterapia o alla radioterapia convenzionale. Ma cosa dice davvero la scienza? Quando si analizza la validità scientifica del Cytotron, la spaccatura tra la letteratura medica accreditata e il materiale promozionale appare netta. 1. Studi limitati. La quasi totalità delle pubblicazioni che vantano l'efficacia del Cytotron proviene dagli stessi ideatori della macchina o da piccoli gruppi di ricerca correlati. Gli studi clinici condotti finora presentano campioni di pazienti estremamente ridotti, assenza di gruppi di controllo adeguati, difetti metodologici critici. 2. Il riconoscimento della FDA e il malinteso. Spesso la pubblicistica a favore del macchinario cita il fatto che la Food and Drug Administration, che è l'agenzia americana del farmaco, abbia concesso alla Cytotron la designazione di dispositivo innovativo per alcuni tipi di tumore solido come il glioblastoma e il tumore al seno. In ambito regolatorio, tuttavia, questa etichetta non equivale a un'approvazione commerciale né a una conferma di efficacia. La designazione di dispositivo innovativo è semplicemente un percorso prioritario di revisione accordato a tecnologie promettenti o prive di alternative, che richiede successive e rigorose fasi di sperimentazione clinica prima di poter dimostrare l'effettiva validità terapeutica. 3. Mancanza di prove di fase 3. Oggi non esistono trial clinici di fase 3, gli unici in grado di confermare la reale efficacia di una terapia rispetto agli standard di cura esistenti, pubblicati su riviste scientifiche internazionali dotate di peer review indipendenti, in pratica altri esperti che non hanno partecipato allo studio che verificano lo studio stesso, che viene pubblicato generalmente su The Lancet, New England Journal of Medicine e Journal of Clinical Oncology. Grazie per essere stati con noi.

0: Lucio Dalla, Quale allegria.
1: Quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: ricordi, sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Mia Martini, minuetto.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Radio Ricordi. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
2: Edoardo Vianello con le pinne, fucile ed occhiali.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: esatta.
1: Sono le ore 12 e 59 minuti.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Renato Zero, Soldi.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Arisa, l'amore è un'altra cosa.
2: Ridere, adesso manca il nostro ridere.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Mario Tessuto, Lisa Dagliò.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Mattia Bazar, Vacanze Romane.

0: Spot! Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
3: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri, niente meno che su un viadotto della A1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono, addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
3: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20:45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
5: Non c'è più tempo per correre ai ripari. Finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
6: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
5: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi la dea Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi. Nella

0: Esatta.
1: Sono le ore 14, in punto.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Ricordi, il jukebox d'altri tempi.
6: Fred Bongusto, una rotonda sul mare.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi. Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei su Radio Ricordi.
2: Gianna Nannini, Bello è impossibile,

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Little Tony, cuore matto.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Alex Britti, un attimo importante.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo. Si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 15 e un minuto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Emma, amami.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Modà, tappeto di fragole. Resto.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Francesco Guccini, Autogrill.
1: La ragazza dietro al banco mescolava birra chiara 7 up e il sorriso da fossette dentro.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Orietta Berti, finché

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Alessandro Cislin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Gino Paoli, Averti addosso.
1: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo. Se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto. Se non so amare come si deve amare,

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Ivano Fossati, Panama.

0: Radio Ricordi. C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Cesare Cremonini, Maggese.

0: Sport. Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99 euro per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
3: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione. Non è abbandono, addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
3: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici anche in profondità in Russia, colpita una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20:45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter Napoli e Juventus Milan, ma in copertura anche Roma Atalanta. Jenny Di Gaetano.
5: Non c'è più tempo per correre ai ripari. Finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
6: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
5: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi la Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completano il menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Arisa, guardando il cielo.
2: Se tu mi chiedi cosa faccio in questa vita, amico mio, la sola cosa che so dirti è non lo so nemmeno.

0: esatta.
1: Sono le ore 17 e 2 minuti.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
1: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Ci sono novità purtroppo non positive per i lavoratori ex Ilva.
7: Oggi le aziende dell'indotto hanno mandato le prime lettere di licenziamento per 2500 lavoratori che lavorano appunto in tutte quelle imprese che in regime di monocommittenza sono di aiuto, insomma di sostegno allo stabilimento dell'Ilva di Taranto. Perché diciamo queste aziende hanno mandato queste lettere di licenziamento? Sostanzialmente perché da ottobre il Tribunale di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, il che significa appunto dimezzare la produzione. Le aziende dell'indotto non hanno aspettato insomma ottobre, ma hanno voluto lanciare un segnale perché appunto con la chiusura dell'area a caldo di fatto le imprese rimarranno senza commesse e quindi non potranno pagare gli stipendi ai propri dipendenti, e questa cosa appunto aggrava ancora di più la crisi dell'Ilva, perché poi se effettivamente a ottobre si chiuderà l'area a caldo, che è un'area che è fortemente inquietante, del motivo per cui poi il Tribunale di Milano ha ordinato appunto la chiusura, ebbene ci sarà una ripercussione ulteriore anche sui lavoratori dipendenti diretti dell'Ilva, perché con la diminuzione della produzione verranno dimezzati di fatto anche i lavoratori che devono appunto portare avanti l'attività dell'ex Ilva, tant'è che si parla già di 4.500 esuberi su un totale appunto di 9-10.000 dipendenti diretti, quindi di fatto un dimezzamento non solo della produzione ma anche della forza lavoro a Taranto.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Gianna Nannini, I Maschi.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: Sport. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 18, in punto.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Ci sono novità purtroppo non positive per i lavoratori ex Ilva.
3: Oggi le aziende dell'indotto hanno mandato le prime lettere di licenziamento per 2500 lavoratori che lavorano appunto in tutte quelle imprese che in regime di monocommittenza sono di aiuto, insomma di sostegno allo stabilimento dell'Ilva di Taranto. Perché diciamo queste aziende hanno mandato queste lettere di licenziamento? Sostanzialmente perché da ottobre il Tribunale di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, il che significa appunto dimezzare la produzione. Le aziende dell'indotto non hanno, diciamo, aspettato insomma ottobre, ma hanno voluto lanciare un segnale perché appunto con la chiusura dell'area a caldo di fatto le imprese rimarranno senza commesse e quindi non potranno pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Questa cosa appunto aggrava ancora di più la crisi dell'Ilva, perché poi se effettivamente a ottobre si chiuderà l'area a caldo, che è un'area che è fortemente inquinante, del motivo per cui poi il Tribunale di Milano ha ordinato appunto la chiusura, ebbene ci sarà una ripercussione ulteriore anche sui lavoratori dipendenti diretti dell'Ilva, perché con la diminuzione della produzione verranno dimezzati di fatto anche i lavoratori che devono appunto portare avanti l'attività dell'ex Ilva, tant'è che si parla già di 4.500 esuberi su un totale appunto di 9-10.000 dipendenti diretti, quindi di fatto un dimezzamento non solo della produzione ma anche della forza lavoro a Taranto.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: visto bere a una fontana che non ero io.
1: Lucio Dalla, disperato erotico stop.
0: Ti hanno visto spogliata la mattina, birra.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Teresa De Sio, pianoforte e voce. Never.

siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Menchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

0: stare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante? La voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Ricordi. Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gianni Morandi, L'amore ci cambia la vita.
1: Lo puoi vedere anche nei film, che per amore non puoi morire.

0: Sport.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Per il ministro delle imprese Urso, l'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne gettata dall'ex fidanzato da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Prima di suicidarsi, l'uomo avrebbe detto ai poliziotti già sul posto: mi ha tradito, mi ha trattato male. Al via l'ultimo controesodo estivo, oltre 27 milioni di veicoli in movimento per tutto il weekend. I flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17 italiane, la numero 20 del mondo affronta al terzo turno la romena Sorana Kerstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Gerardina Trovato. Vivere.
1: Vivo ricopiando yesterday, e sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Alessandra Moroso, sul ciglio senza far rumore.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Minoretano, una chitarra 100 illusioni.

0: esatta.
1: Sono le ore 19, in punto.
2: Sport. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: CNR, giornale radio.
5: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
1: L'economia.
5: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WILL, OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, ma è così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
6: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche. La questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto. Abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere. Adesso, prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
5: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biagio Antonacci, Eternità.
1: Amata mia, essere cambiato il tempo

0: Sport. Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
4: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
5: The Rockets, che colpa abbiamo noi?

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: così.
1: Luca Carboni, Il mio cuore fa choc.
0: Ti arricci, io capricci, ma va bene così, giudici.

0: sono le ore 19 e 59 minuti.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Umberto Tozzi, Donna amante mia.

6 su Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Piero Focaccia, Stessa spiaggia, stesso mare.

0: Sport. Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei.

0: Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene.
1: Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico,

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Marisa, meraviglioso amore mio.
1: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore

Sono le ore 21 e un minuto.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Alex Britti, Quanto ti amo.
1: Non servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Adriano Celentano, Azzurro. Cerco.

0: Adriano Pappalardo, ricominciamo.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: esatta.
1: Sono le ore 22 e un minuto.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Nicola Di Bari, chitarra suona più piano.
2: Chitarra

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Renato Zero, amico.

0: Ricordi in musica.
1: Michele Zarrillo, L'elefante e la farfalla.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

Emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Le cose che ami.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Formula 3. Eppur mi son scordato di te.

fare per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi.

0: esatta.
1: Sono le ore 23 e 59 minuti.
2: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa dire.
2: Biagio Antonacci, prima di tutto.
1: Dovresti

0: prima di tutto dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Noemi, bagnati dal sole.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Mino Retano aveva un cuore che ti amava tanto.

0: affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sono le ore 1:29.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
2: Adamo, affida una lacrima al vento.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Renzo Arbore, il clarinetto.
2: Metti.

0: Ricordi in musica.
1: Gigi D'Alessio, primo appuntamento.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Irene Grandi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Edoardo Vianello, i Vatussi.
2: Nel continente nero, balabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimanjaro.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 1:59.
3: Anna Oxa, donna con te.